malinconia del rischio di crepare. Se risponde il motore, me ne posso fregare. Questo